sembrato attento al sacrato, però non sembrato fare cose a libri di mani, sono ancora adesso attivo, però non sono fondato, sono fondato, ma non puoi fare, dicevo, un artista, ma tu hai detto, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato, sono fondato

sai che c'è la resina che cos'è il pubblico di quantità, ecco, ci sono le comunità sociali. Ovviamente non ho capito molto di quanto che non si sa quale sono le persone di quante porte di qua, di come è poco persona, ma la si dicono che è un po' di pizzi, quando postica sanno non sanno, sono un po' di altri di chi posso poter fare già per non conviva, brutta, quale non tanto più lo sapi, o so, ma è stato già poco più che ho già un governo per questo. Ma poco fa che ti dico, la cosa qui è gai, si usa una, se si può parlare lì, lì non vuole mai cosa, mi si può parlare con me che non ti chiesa di proprietà, perché nessuno prega non so di non bei, sama di sandar non pun pun skam begatan

Si tanto va in cantare, non è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che ci ha detto, ma è la cosa che

0: fatto della zona a noi, o senza per noi quella che è noi quella zona a noi.
1: Kişörin kabuğu doktor patan. Ben bir acil doktor. Kişörin patan.

Santana, sí, mirem de pot ser per acabar, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si no parlo, si

questo pianeta mi sostengo per fare una cosa inviabile per cui non lo fare. Sono di solito la tensione di sempre una serie di tutto che c'è in un altro paio. Io facevo una tornanza a parlare a loro che erano un drive, c'è un università di atletismo, c'è un paio di atletismo che tirano, c'è un atletismo che tirano,

sempre lì dove non sono cercato in particolare, però la persona che è più lucida, che è stata

Sì, sono la subita a fare il giorno con me. Alla, ma non fai come tale cosa. Sono sotto un po' di volte che la sono la sono la prima persona, non più una cosa da mia lista, quindi sono la prima di lui, ti trovo in radio, ti trovo da corso, ti trovo anche per qui, ma poi non fai mai cosa. Sono io, per me sono fatta, sono sotto un po' di volte con qui, mi chiedo il suo ridico, non sai su chi sei, se tu manda in casa. Ma poi mi chiamo di fermatari, ho casa, a te fermatari, detta, mi si stranini, danno di fermatari, ascoltare, così la fanno in casa. Io credo che la fine sia come di fatto che era una musica di mille strada con una e una tre cosa. Però in realtà lì i schieri che tu sono più che tu devi raccontare che la lì con un canzone che c'è in realtà e cosa. Però sta a noi sale come tu sono messa più che anni che la tirate per il giallo da arrivare. Quindi se tu ci sta più di una sola di cosa la tratta per me, io vedo la. Ma io leggo tipo la sale che mi dirà un saluto.

sono mancanti, se le coppie facciano una sostanza, e ringraziamo qualche perché parlava su di noi, è l'unica. Questa sessione si è tanta, non mi ricordo, la sessione di passione, non c'è. E mi dicevo,

pensieri di salvezza per ogni pensieri di pensieri di un paese che non può essere abbastanza di me che non può essere abbastanza di me.